secondo singolo estratto dall'album Notorious del 1987 per i Duran Duran. Ora, come accade spesso qui a Dance 80, per par condicio, subito dopo i Duran arrivano gli Spandau. Qui sapete bene che viaggiano praticamente insieme. Seguendo la teoria del nostro Fabrizio Inti, ma anche di tanti altri, in discoteca con i Duran si ballava, con gli Spandau si provavano a fare altre cose. E quindi ascoltiamo questa meravigliosa ballad, How Many Lies.

Singolo del 1981 per la formazione di Village People, ascoltati con 5 o'clock in the morning, canzone scritta dalla coppia Henri Belolo e Jacques Morali, che hanno prodotto tutte le canzoni dei Village People. Da New York ora arriva il rapper T. Sky Valley, 1983, questa è Catch the Beat.

Ivan, come già detto, il suo nome è Juan Carlos Ramos Vaquero, detto appunto Ivan, spagnolo originario di Madrid, dall'84 ritrovato a Dance 80 con Fotonovela. In continuo cambiare genere qui a Dance 80 troviamo anche Evelyn King, 1982, questo è Love Come Down.

Avenue Cray con Imagination qui a Dance 80 chiude questa puntata di oggi. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutti i nostri appuntamenti, le nostre coordinate, insomma, per essere sempre con noi, a partire dal nostro sito www.dance80.com. È il portale per accedere a tutto quello che interessa la musica dance degli anni 80. Intanto sul nostro sito ufficiale ci sono un sacco di notizie riguardanti gli artisti, le canzoni, le tendenze musicali, le compilation famose e meno famose degli anni 80. E poi dal nostro sito ufficiale potete arrivare facilmente anche alla pagina della nostra web radio, che suona anni 80 24 ore su 24, oppure dalla pagina del podcast, che vi serve per scaricare le puntate da riascoltare comodamente quando volete. E poi ci trovate online anche sui social, basta cercare Dance 80 su Facebook, su Twitter, noi siamo sempre lì. Tra l'altro su Twitter ci sono anche i titoli della web radio, quindi mentre ascoltate le canzoni sulla nostra web radio potete scoprire la playlist direttamente su Twitter, appunto. A questo punto noi ce ne andiamo, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, ci salutiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, quello della Sister Sledge, remix del 1984 di Lost in Music. Ciao a tutti!

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati.

0: settembre, oltre alla promozione microtasso, hai fino a 6.000 euro di incentivi su tutta la gamma ibrida Ford in pronta consegna. L'offerta è a tempo limitato. Approfittane subito.
1: Tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style, whatever your mood, we've got it covered. There's something for everyone at 1.FM. The music starts here.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora,

Si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte posta addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di Setteva FM, Ili Stageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della Due Cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività da alcuni tecnici francesi in visita alla Macchi. Lo invitarono a fare esperienza in Francia, che in quegli anni era il centro della ricerca automobilistica, dove sono nate le nuove idee che porteranno alla creazione dell'automobile moderna. Bertoni si presentò ad André Citroën con un suo brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini e viene immediatamente assunto. Dopo qualche andata e ritorno Varese-Parigi, torna alla Citroën come uomo giusto al momento giusto e crea per la prima volta nella storia dell'automobile il modello in tridimensioni in scala, grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Marot, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964

0: ormai in redazione lo cantichiamo tutti, è il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro, sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social, ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo

tutti, lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno stacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana, in questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano, sprint! È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di 7va.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fuxia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Marizza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

0: raga, oh, fermi, ma andannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta dannà, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi va bene così? Non va bene? No, ma ando state?
5: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

cambiare questa sintesi di Rammstein 3-5 perché è un nuovo ingresso davvero davvero vabbè, esageri sempre, no, un nuovo ingresso davvero davvero ghiotto, perché è uscito Jersey Town, l'album firmato da Peter Karp.

E guadagna ancora 3 posizioni, spostandosi dalla zona 21 dove era 7 giorni fa fino alla numero 18. Ci spostiamo adesso in posizione

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: dal Consiglio europeo arriva un sì unanime alle sanzioni contro la Russia, Zelensky rilancia dopo i massicci attacchi, se brucia l'Ucraina brucerà anche Mosca. Medio Oriente, Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui con l'Iran, Trump esulta, gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, Khamenei ho dato il mio ok ma avevo una visione diversa. Esami di maturità, oggi la seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico latino, matematica allo scientifico. Mondiali, Canada, Qatar, goleada e lacrime per l'infortunio di Coné. La Svizzera rifila 4 reti alla Bosnia. Il Messico supera la Corea del Sud.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Le parole di Zelensky. Sentiamo.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 Stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino, che intanto ha stretto un accordo con la Bulgaria su energia e droni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica allo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo.
3: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un undicenne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. Ieri pomeriggio nella Basilica Vaticana l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A celebrare le esequie Papa Leone, che nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. La Chiesa, ha sottolineato, gli deve moltissimo. Sentiamo le sue parole.
4: A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Il servizio.
5: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Coné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
3: Non possiamo mancare,
2: no,
3: non possiamo
2: assolutamente
3: mancare.
2: Noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
3: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, diventata viralissima.
2: Esatto, okay. È vero, è vero.
3: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì, perché sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. La bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: Esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfy.

0: Così Cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo,
0: cos'è.
1: Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian Cervello Marcio.
0: Allora, detta così,
1: tradotto
0: detta
1: è così
0: va bene, ma magari non si capisce. È Italian Brain Rot.
1: Eccolo
0: okay.
1: qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian Brain Rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei
0: piccoli video di meme,
1: ecco.
0: creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì,
1: e
0: esatto.
1: il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli pupazzetti,
1: ecco.
0: Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno
1: certo.
0: l'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Cioè, si collezionavano figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions, i famosi
0: esatto.
1: Scorpions.
0: Infatti, a me hanno ricordato quelle robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però i nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo. Yeah!

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i brain rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Sgorbions.
0: E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè, non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Sgorbions, che ad esempio nel mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti
0: dirti,
1: quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così è cos'ha Radio Show. Whoa!

0: Così cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
1: totalmente immaginari,
0: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un brain rot e dare.

0: Tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere, era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, se ci guardiamo in giro
0: siamo pieni di brain rot.
1: Okay, okay. Allora, Sara dice il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini, che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: il gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo,
1: no,
0: questo qui, questo. Sara, Lasagneto Rix, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagneto Rix.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mi madre, nonna Ketamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Dio e Stella, cos'è cos'ha, Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo.
4: Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très... Elles ont 14, des gens sifflés, des gens en train de tester, des gens nippés, des gens savlés, des gens dressés. Ils ont des gens 14. It's fine, sie sind sind und den Engels fein, sie sind sogar labrigen, ich finde sie fein, und der Hund sind und das Schwein sind fein.
3: Proviamo in inglese, va.
4: Once again for the gallery, Reggio Calabria is as well for the gap for the rock and roll nights. Now do we have fun against well, well.
3: Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io ti perdono spolisco, ma se per i dividito, se tu avete il video, so spreco tortifos, del resto scalabria, ste espresso sparatos, des nosotros, estere... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. No, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo. Allora forse proviamo con il russo.
4: Drevdueski ma vrede da svregne, da vrezueski da riegge calabria, da svregne ne svreste, svredue ne varrasaia.
3: Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Ma ti presto un po' internazionale.

Trovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Nois con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo. È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski.
0: Chissà
1: perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando
1: e tu sei
0: di
1: felice.
0: Moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, cioè, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché questa,
0: di questa cosa,
1: è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono
1: io
0: felicissimo.
1: Io puntualmente perdo
0: cosa.
1: Le mie auricolari Bluetooth.
0: Io sono...
1: Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo. Ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde,
0: esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili, neanche
0: è giusto,
1: i cinesi.
0: E vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono,
0: oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet. Fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: Finalmente di
1: però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che non
0: come
1: si
0: me.
1: Possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano,
0: certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati. Stiamo da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che
0: poi,
1: io proprio adoro, quando parla ti incanti,
0: stai lì le ore a ascoltare. Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora, un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai nella vita, non bisogna mollare mai, qualsiasi cosa succeda. Può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: "This is it", la fine, non c'è altro.
0: Non c'è altro.
1: E invece, come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto, tra l'altro, anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona di
1: riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme, prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in 4 contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. Mm. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio, consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello
1: lento.
0: Come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé.

0: nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso. Il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene,
1: e c'era la sigla cantata da a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bello, che bei ricordi, questa cosa proprio, si parla di anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente, lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo
1: cosa
0: si tratta.
1: Cosa vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello
0: non
1: è un rapporto non convenzionale.
0: Considerato, quindi insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto, scambisti, insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici,
1: degli abbaglianti. E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita,
0: insomma,
1: è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma cioè, ritorniamo nella
1: relazione. Mi è piaciuto, però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Ecco, hai visto.
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso.
0: Giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, lo dico a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi giustamente, ma neanche io, perché io dico ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, noi facciamo no. Sono gelosissima.
0: Noi siamo del partito Vota No.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto. Io colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Gallo.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, sì, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot esatto, che avete inventato, e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei vostri personaggi.
1: Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio, e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

0: musica c'è sempre, anche d'estate, con le novità dell'estate 2026. Ben trovati, buon venerdì da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi per presentarvi le novità discografiche indipendenti e anche i nostri ospiti che oggi saranno Lomas e Nadia Dolce nello spazio interviste. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Che meraviglia, che meraviglia ritrovare Donna Summer con Bad Girl dal 1979, grande disco prodotto da Giorgio Moroder. Novità al primo ascolto di Ora Musica, tornano The Flow.

0: Lorenzo Summa, in arte Lomas, torna ora musica perché c'è un nuovo singolo del quale vogliamo parlare con lui insieme a Nadia Dolce, Albicocca, Arsenica. Ciao Lorenzo, ben ritrovato anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a te, grazie a voi di avermi richiamato per questo brano nuovo.
0: Ecco, raccontaci un po' come è nata anzitutto la collaborazione con Nadia.
1: Ma è nata quasi per caso, lei, io stavo facendo delle cose in studio per lei, io avevo scritto questo brano che era un po' lì nel cassetto da qualche tempo, ho detto cavolo, perché non lo interpreti tu, cercavo una figura femminile, e lei devo dire che avevo provato altre ragazze, poi invece lei è stata molto brava, è entrata subito nella parte ed è stata subito una cosa che ci è piaciuta a tutti e due, abbiamo voluto concludere al meglio.
0: Sapore molto estivo, tra l'altro vedo che c'è anche lo zampino di Cristiano Malgioglio in questo brano.
1: Eh beh, sì, è stato. Io collaboro molto con lui, anche nei nuovi brani che ha fatto. E abbiamo fatto questo. Abbiamo iniziato a scrivere questa bozza di testo, un po' italiano, un po' spagnolo, un po' latino. E fa cavolo, perché? Perché non fai un duetto con una ragazza? E allora è arrivata Nadia quasi per caso ed è venuta fuori. Penso una cosa molto molto molto carina, molto estiva, molto molto passionale, come dice lui.
0: C'è anche la collaborazione di DJ Jump?
1: Sì, esatto, è entrato nella produzione con noi e sono contento perché ha dato quel tocco in più, diciamo.
0: Beh, state costruendo una bella squadra, no?
1: Sì, è nata quasi per caso, ma adesso tra feste di presentazione andremo un po' in giro quest'estate a cantare il brano e a fare qualche serata insieme.
0: E allora, visto che sarete in giro, per sapere dove rimanere aggiornati, diamo le coordinate per seguire Lomas.
1: Mi trovate come Lomas, in arte Lomas su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, e anche Jump, DJ Jump su tutti i social, Nadia Dolce, ci trovate dappertutto e posteremo le nostre serate, quello che faremo, anche chicche nuove per quanto riguarda la promozione del singolo e insomma tutto quello che può servire per veicolare al meglio il brano lo trovate appunto sui social.
0: Albicocca, Arsenica, Lomas con Nadia Dolce, grazie per essere stata ora musica.
1: Grazie a voi, un abbraccio.

0: Temporale, il singolo di Nicola Risi, artista bresciano, che è tornato con questo singolo che racconta l'immagine del temporale dentro casa. Il cuore del brano sta proprio lì, il temporale dentro casa, perché il temporale non è soltanto fuori, e quando è dentro casa forse è anche peggio, eh? Aura Musica Virtual Sound Tour, tra i brani ska in programmazione in questo periodo, Reset.
1: Reset!

Reset Virtual Sound Tour, brano ska in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Oh, quest'estate c'è da segnalare anche il ritorno di Rosanna Fratello, inesauribile. Il suo singolo si chiama Tremendo.

Tremenda era il nuovo singolo di Rosanna Fratello. Sì, proprio lei, Rosanna Fratello. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.

0: credere.
1: Giadì con Non ti sposo più, anche oggi in programmazione qui a Ora Musica, ci ha accompagnato all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1981, Vasco Rossi cantava Voglio andare al mare.

0: di donne di
1: Vasco Rossi con Voglio andare al mare dall'album Siamo solo noi, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani niente angolo dei ricordi perché è sabato, sabato e domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana, quindi ripartiremo con i ricordi lunedì a quest'ora. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Mavericks.

Turzi, all'anagrafe Alessia Di Marcello. Lei è nata a Teramo e questo è il suo singolo che si intitola Antimonio, tra le novità di Ora Musica. Spazio adesso a Magisi 22, novità della scorsa settimana, ora in programmazione. Sei casa. Ti muovi più.

0: Sei casa, il singolo firmato Magisi 22. C'è Francesca Gallo in rotazione questa settimana, ad alta rotazione, con questo suo nuovo singolo, Leggera, qui a Ora Musica.
1: Potremmo

0: siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Italia, giornata meravigliosa. 30 gradi e non sentirli. E siamo qui fino a chiusura impianti, ma noi andiamo avanti anche dopo. Ad oltranza. Ci fermiamo anche dentro e continuiamo con questo disco. Direttamente dal forum di Assago, i Depeche, grande concerto. Io c'ero in 15.000.

mondo radiofonico, lasciare il disco fino alla fine, ma sì, ci sta. Senti che roba, senti che disco. E come si fa a staccarlo? Ecco, sulla sfumata lo lascio. Attenzione, Bite la Tambra!

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Want to be alive. Patrick Hernandez oggi nel nostro angolo dei ricordi ci ha riportato nel 1978.

notte la hit estiva di Malesia, ovvero Roberta D'Amico, artista catanese, novità al primo ascolto. Altra novità al primo ascolto qui a Ora Musica, Mi piaci tantissimo di Cristiano Torri. Wow, wow.

0: il nuovo singolo, novità dell'estate qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra, l'ennesima novità al primo ascolto. Sono così, il singolo di Silo.
1: Sono così, adesso via da qui.

0: sono così completa la lista delle canzoni di oggi targate Ora Musica. Domani e domenica le riascolteremo tutte in Ora Musica Weekend. Da Riccardo Pellegrini un saluto e buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gelo sulle speranze di pace tra USA e Iran dopo la firma del memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, rinviati i negoziati previsti per oggi in Svizzera, nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 18 i morti nel mirino, postazioni di Hezbollah, nuovi raid russi nella notte in Ucraina, al Consiglio europeo Zelensky incassa il piano sostegno dei 27, sì unanime alle sanzioni per Mosca, esami di maturità, al via la seconda prova scritta al liceo classico, una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico uno studio del livello di un lago e una funzione. Lutto nel mondo del calcio, è morto dopo una lunga malattia Igor Protti. Ringrazio tutti, è arrivato il fischio finale, il messaggio affidato alla famiglia.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma è arrivata da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum. d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale, il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Resta incandescente la situazione sul fronte libanese, almeno 18 morti in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 i militari uccisi. Nuovi raid delle forze russe vittime in queste ore dopo l'attacco ucraino arrivato fino a Mosca. Zelensky incassa un nuovo sostegno al Consiglio europeo che vota compatto anche per il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Sentiamo.
2: Notte alba di guerra in Ucraina. La Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore, arrivato in profondità con 180 droni. Gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria importante nella capitale, provocando un vasto incendio. La Russia ha lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, ferendo almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite 2 navi civili nel Mar Nero, ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, detto Zelensky a Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato all'unanimità il rinnovo di un anno, non più di 6 mesi, delle sanzioni a Mosca. E mentre il presidente ucraino torna a chiedere missili e munizioni in vista dell'inverno, si configura un asse con il presidente del Consiglio europeo Costa, che conferma contatti con il Cremlino e viene indicato come il possibile rappresentante unico per tenere aperto un canale con Mosca e difendere gli interessi UE nell'eventuale trattativa post bellica. Si fa sentire intanto Lavrov: percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri russo. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Esami di maturità al via dalle 8.30, la seconda prova scritta diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Nel compito di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Ieri, nella prova di italiano, il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per i capelli che apparterrebbe alla più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle. Il servizio.
3: Un fermaglio per capelli rosso è la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena, L'Aquila. Il fermaglio, che apparterrebbe alla più piccola, è stato rinvenuto su un sentiero vicino alla struttura dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Le due minori sono scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, sarebbero uscite da una finestra rotta della comunità. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano anche sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere della zona. Uno mostra le due sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche. Un altro video immortala un'auto vicina alla struttura. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima. Focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
4: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
5: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
4: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
6: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
4: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Basket al Taliercio. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia in casa della Reier Venezia, che martedì sera aveva riaperto i giochi. Le scarpette rosse hanno la meglio 86-72 per la gioia di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina. Per i meneghini si tratta del terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Sentiamo il tecnico.
7: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero ha sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto, è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
9: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
12: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
13: Music Fantasy.
12: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
14: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
12: Walter Filardi,
14: Albi S,
11: Matteo Rossi,
13: House Music,
12: Michael Flower.
10: Vi aspetto. Ciao.
12: Vi aspetto.
11: Vi aspetto.
9: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
14: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
13: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
2: Luce verde per quest'altro aggiornamento di Ram 7-5. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con

gioia che ci offrite e ci regalate nello stare insieme tutti quanti i giorni, almeno per una mezz'orettina della Ramse Tevaciu 5, in cui abbiamo occasione insieme a voi di consumare una mezz'orettina appunto di super musica a livello decisamente più che accettabile, per non dire altissimo. Elevato il mood qualitativo dei Catalano, Perfect Storm è l'album che contiene anche questa

posizione 14, anche se cambiamo decisamente genere, perché arriva una ex Spice Girl, più precisamente c'è con noi Melanie C, questa suite intitolata

Il tamburista scelto dei Beatles è tornato all'attacco ultimamente, tira fuori un album all'anno, non male.

fino all'ultimo di Purple, The Arrogant Boy, la traccia che anticipa l'album che ormai è a nostra disposizione, sicuramente ci fornirà altre tracce. Per adesso dobbiamo concludere in zona argento con Lou Gramm, che sale ancora di 3 gradini

0: sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 12 89 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora ci

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione.

0: Generation.
1: Green light bleeds on your skin.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice

Rete Radio in Lingua Italiana e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 4.

love@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

cosa, ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alisper Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto

istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. E inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano.

più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna tra virgolette da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche

0: essere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa. Presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day.
3: All Go Day. All Go Day. All Go Day.
2: From 7va.fm/LT Radio.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: e quasi crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni: mi ha implorato per una foto insieme e mi è fatto pena, dice Trump. Allibita: tutto inventato, replica la premier. Ancora morti nel fuoco incrociato russo-ucraino. Il vertice europeo vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Lavrov: l'Europa non può essere mediatore. Annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv continua gli attacchi e slitta la firma al memorandum tra Stati Uniti e Iran. Addio a Igor Protti domani a Livorno, lutto cittadino e l'ultimo saluto al bomber allo stadio Armando Picchi.
0: Giornale Radio News.
1: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. Apriamo col pesante scontro verbale tra Stati Uniti e Italia. Un'intervista di Trump alla 7, Meloni: mi ha implorato per fare una foto con lei e mi ha fatto pena, innesca la dura reazione della stessa Presidente del Consiglio e di tutto il mondo politico e istituzionale italiano, incluso Mattarella.
2: Dal gelo degli ultimi mesi a una apparente riappacificazione al G7 in Francia, a una tempesta come mai prima. Oggi, intorno all'ora di pranzo, la 7 ha diffuso le parole shock del presidente americano nell'ambito dell'intervista rilasciata al corrispondente negli Stati Uniti della testata, Daniele Compatangelo, per la trasmissione L'aria che tira. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo ma mi ha fatto pena, ha detto Trump, riferendosi al colloquio con la premier italiana avuto martedì al G7 di Evian. Immediata la replica di Giorgia Meloni, impegnata oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita. Si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta. Dispiace, ha aggiunto la Presidente del Consiglio in un video pubblicato sui social, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E repliche altrettanto ferme al presidente americano sono giunte da tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. Questi ultimi sottolineano in più il fatto che finora la premier aveva ecceduto in sudditanza nei confronti di Trump. Il presidente Mattarella ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato la sua missione a Washington contro le parole offensive, così le ha definite, di Trump. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24

0: 24 ore denuncia a Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare, ha lamentato il premier ceco Babiš, evocando pertanto il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo con Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania. E proseguono ininterrotti gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco concordato tra le parti sul campo. L'aggravarsi dell'offensiva pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, slittata la cerimonia in presenza prevista per oggi in Svizzera per celebrare la firma al memorandum.
1: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero accettato un cessate il fuoco mediato da USA e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 ora italiana. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali nel paese dei Cedri. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata, data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, ha annunciato la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi delle operazioni militari israeliane in Libano. Per il giornale radio, Laura Supino.
0: Ora in Italia quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controlli all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo, 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Il gran caldo non molla la sua presa sull'Italia, specie al centro nord, con punte oggi fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi del centro nord, incluse Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo, incluse Roma e Venezia. E domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. Il mondo del calcio piange. Igor Protti, malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari, è morto a 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i già fartati con DJ.

0: Setteva DJK7. Per Setteva and Setteva.it. Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT

sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola, e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just when

album questo, On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.

0: spunti di viaggio.
1: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brand di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono, appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderbeg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché, come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
2: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio, quindi, con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

1984, Tears for Fears. Questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta. Una breve pausa adesso e poi

Ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con...

Oltre a una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi. Ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene. Perché il 16 settembre 1970, in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War, che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fraquintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donati.

Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto

tirare il fuso orario e non è sempre nelle ore comodissime che si riescono a seguire gli incontri calcistici, weekend pieni, notti in generale già da considerarsi completamente estive, quindi eventi totali dappertutto e quindi si ha un po' di affanno, ma oltre 80 emittenti sono collegate a questo che è il solito orario della DJ K7 e anche la vostra radio del cuore riserva lo spazio, la mezz'orettina agli aggiornamenti della classifica dance. Allora, situazione, la Bolivia ha perso lo spareggio dei playoff, poteva andare veramente ai mondiali, purtroppo l'appuntamento è fissato tra 4 anni, ha perso lo spareggio con il Congo. Perché vi parlo della Bolivia? Perché posso parlarvi anche della Croazia, e la Croazia invece è regolarmente in campo per questa Coppa del Mondo e naturalmente è una sua testimonial, perché naturalmente è così che poteva puntare su 2

mondo è semplicemente intitolato Ponji, è confortato da un video davvero splendido con l'ausilio di alcuni effetti di immagini, ormai si ricorre alla tecnologia, però lei è riconoscibile dal suo sguardo, è riconoscibile dalle sue curve, quindi andate tutti a cercare Ponji di Ale Danger, perché la produzione è firmata Lynch. E allora

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio when you run away. Imagination. Just the radio, darling.

battigia come si conviene alle grandi trasmissioni in Summer Edition. Tra l'altro già state gustando delle ricche edizioni della K7, anche in versione catwalk, sempre più eventi dentro fuori. Qua in redazione non si capisce mai niente in qualsiasi momento dell'anno. Quando è che inizia la bella stagione, le situazioni, ove fosse ancora possibile.

Metallo è ciò che conta, e che non hanno dimenticato, oltre a tanta energia e Confess, di inserire anche una ballata che va subito molto forte e risponde al titolo di Beat of My Heart 25.

migliori situazioni, nelle migliori location dislocate in tutta Italia, tutti i parchi, arene, cose leggendarie e pazzescamente incantevoli, appunto. E vabbè, i Pooh che apriranno le danze, perché ex numero uno scendono ma si mantengono in top 7, apriranno le danze della fase di weekend in cui ascoltiamo

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Allora, da Walter Filardi, questo magico momento fantastico mixato con amore da Matteo Rossi, Control Alt Gunch, finisce qui. Grazie a tutto il mondo per l'ascolto. Da Walter Filardi, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, ciao.
0: Music Fantasy è giunto al termine.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Ritorna un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Questa Dance 80, i grandi successi e non solo del mondo musicale, appunto, di quel periodo, da riascoltare e da ritrovare tutti insieme. Come sempre si parte con un grande successo, stavolta apriamo Dance 80 con Whistle e Nothing Serious Just Bugging.
2: Testing, testing, one, two, testing, one, two.

Rod Stewart insieme a Carmine Appice, batterista italo-americano, per Do You Think I'm Sexy, numero uno nel novembre del 1978 in Inghilterra, disco d'oro e tantissima gente che ancora oggi la balla e l'ascolta e l'apprezza, direi non male. In Italia adesso con i bolognesi Gas Nevada, per loro c'è I See Love Affair.

Agostino Presta, ovvero Ago, con la coppia dance Farina Crivellente dall'86. Questa è Computer in My Mind. In arrivo dall'85 Hugh Ballen, c'è Allison.

Lei è Teresa Bonacina, il progetto è quello di Morgana, abbiamo ritrovato dall'87 Ready for Love. Chiudiamo la parentesi italo disco con il progetto Paul Paul. Alberto Signorini, conosciuto anche per il progetto Stylo, dal 1983 questa è Good Times.

disco del 1986 su Warner Bros, etichetta Warner, con Al Jarreau, L is for Lover. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo al volo la nostra web radio, raggiungibile dal nostro sito ufficiale dance80.com per riascoltare e ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24. Rimaniamo con le grandi voci dall'81, Luder Vandross, questa è Never Too Much.

Da Brooklyn la formazione reggae Mon Yaka con Go Day Yaka, singolo dell'84, un salto in avanti di 3 anni ci portano ad ascoltare Tell It To My Heart di Taylor Dane.

Aretha Franklin e la sua Every Girl Wants My Guy. Anche qui c'è Luther Vandross alla produzione di questo singolo del 1983. In arrivo un altro disco funky che in realtà è datato 1974, ma a noi piace molto, lo vogliamo condividere con voi. First Choice, questa è The Player.

oggi una playlist Dance 80 un po' strana, musica che speriamo vi piaccia, sicuramente piace a noi. Dall'86 abbiamo ritrovato Bruce Hornsby con The Way It Is, una canzone meravigliosa, romantica, bellissima, con un piano splendido. In arrivo FR David con Words.